0: Change your style. Sleep like that.
1: Enra, na le ni chere fem. Anche, na odani nchemu. Ah, wa man e nan ba kuswa ku wim. Hey, ase di o chia danka. Se abo frabe da sa. Na chese ne hon tono.
2: Baby love diapers. Eye moto. From a fem, ne wamo fra honam hobai. E mamo fra nya na, shi chinchemu. Na wosu e nya asombe.
3: FDA, aji e jwe di inka toya tum.